0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco, Isabel Vidaic.
2: Bentrovati. È prevista oggi davanti all'Istituto Elettrotecnico di via Konavoska a Zagabria una manifestazione promossa dall'Associazione Genitori per i Bambini dopo la grave aggressione avvenuta venerdì scorso all'interno della scuola.
1: Ricordiamo, un alunno aggredito con un coltello un compagno di classe e una dipendente. Dopo l'arresto, l'aggressore è stato trasferito in una struttura psichiatrica per accertamenti. I due feriti restano in condizioni critiche ma stabili.
2: I genitori chiedono ora maggiori controlli all'ingresso, personale di sicurezza e misure più efficaci per prevenire violenza e dipendenze nelle scuole. L'istituto ha inoltre predisposto un supporto psicologico per alunni, genitori e insegnanti.
1: Dopo il caos provocato dai raduni automobilistici non autorizzati tra Fiume e l'isola di Veglia, la polizia annuncia una stretta sulle corse illegali. Partecipazione, organizzazione e promozione di gare senza autorizzazione saranno considerate una specifica violazione del codice della strada, con multe fino a 2.650 euro, 6 mesi di sospensione della patente e 6 punti negativi.
2: La decisione arriva dopo giorni di disagi nel Quarnero, con circa 1.500 veicoli in gran parte con targa straniera. Blocchi del traffico, code e manovre pericolose. La polizia ha contestato 365 infrazioni e disposto il fermo e la revisione tecnica per 43 veicoli. Danneggiate anche 2 auto della polizia. I responsabili sono al vaglio degli inquirenti. A Pola da oggi per lavori è chiusa al traffico in entrambe le direzioni una parte di via della 43esima divisione istriana. Il tratto interessato, lungo circa 400 metri, va dalla rotatoria con via Capodistria fino all'incrocio con piazza della prima brigata istriana all'ingresso della Herculanea.
1: Il traffico viene deviato su percorsi alternativi. Si raccomanda agli automobilisti la massima prudenza e di rispettare la segnaletica provvisoria. Il settore attività giovanili e sportive dell'Unione Italiana rilancia la premiazione dei migliori sportivi del nostro gruppo nazionale per il periodo 2019-2025. Il progetto vuole valorizzare l'impegno maturato da atleti e operatori sportivi nel mondo CNI.
2: 9 le categorie disponibili, tra cui alunni delle elementari, medie superiori, juniores, master, premio lealtà e sportivi con abilità diverse. Le comunità degli italiani e le scuole sono invitate a proporre i propri candidati compilando il modulo scaricabile dal sito dell'Unione Italiana. Il termine ultimo di adesione è il 7 ottobre. I vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia prevista entro la fine dell'anno. A Dignano domenica 20 settembre in programma la 3ª edizione della manifestazione Dolci Delizie dedicata alla gastronomia e alle specialità delle minoranze nazionali. L'appuntamento è alle 16 in Piazza del Popolo.
1: Dopo l'apertura ufficiale si alterneranno esibizioni musicali e presentazioni delle tradizioni locali con degustazioni di dolci preparati secondo ricette antiche. L'ingresso è libero e in caso di maltempo la manifestazione si terrà alla Casa del Giovane. Per oggi in Istria tempo in parte soleggiato con nuvolosità variabile e locali piogge e rovesci. Nel pomeriggio è previsto un graduale miglioramento.
2: Il vento sarà debole da sud-ovest e da nord-ovest in rinforzo verso sera. Temperature massime tra 25 e 28 gradi.
1: Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano con voi Italo Banco. Si è riunito oggi per la prima volta a Zagabria il Consiglio per la bonifica dei rifiuti di Gospic, istituito dal governo per fornire una valutazione scientifica delle analisi e dei rapporti sugli effetti dei rifiuti sulla salute e sull'ambiente. Il nuovo organismo riunisce esperti di diverse discipline. L'obiettivo è garantire maggiore trasparenza e aiutare i cittadini a comprendere correttamente i dati disponibili. La scorsa settimana il governo aveva affidato ai cementifici Holcim e Nex lo smaltimento urgente dei rifiuti non pericolosi presenti nella discarica abusiva di Gospic. La bonifica riguarderà anche i rifiuti dispersi e quelli interrati. A Zagabria, dopo la tragica aggressione avvenuta venerdì scorso all'istituto di elettrotecnica, dove un alunno ha ferito con un coltello un compagno e un'addetta alle pulizie, questa mattina si è svolta davanti alla scuola una manifestazione di protesta promossa dall'Associazione Genitori per i Bambini. L'associazione ha presentato 3 proposte alle istituzioni. La prima prevede la possibilità per il personale scolastico di controllare gli alunni e i loro effetti personali all'ingresso. La seconda chiede di abbassare da 14 a 12 anni l'età minima per la responsabilità penale dei minori. La terza propone sanzioni più severe per i genitori dei minori responsabili di episodi di violenza. Intanto le 2 vittime restano ricoverate in terapia intensiva in condizioni stabili. L'autore dell'aggressione è in custodia cautelare. Il Centro Croato per la ristrutturazione e la vendita, l'ente statale che gestisce le partecipazioni pubbliche nelle aziende, ha approvato l'offerta della società turca Kuzey Star Shipyard per l'acquisto della quota di maggioranza di Uljanik Brodogradnja 1856, pari a circa il 97% del capitale. La società turca offre 12 milioni e 50 mila euro e si impegna a mantenere l'attività cantieristica a Pola. Essendo un investitore extra Unione Europea, l'operazione dovrà ora essere esaminata dal Ministero delle Finanze. Respinta invece l'offerta della lussemburghese Mira Finance Holding, dai controlli è emerso che la garanzia richiesta non era stata versata. Da domani in Croazia aumentano nuovamente i prezzi dei carburanti. La benzina verde salirà di 6 centesimi fino a un massimo di 1,73 euro al litro, mentre il diesel arriverà a 1,85 euro, sempre con un aumento di 6 centesimi. Aumentano di 6 centesimi anche il diesel agricolo a 1,40 euro al litro e di 5 centesimi il GPL, 1,38 euro al chilo per i serbatoi, 1,95 per le bombole. I nuovi prezzi stabiliti dal governo resteranno in vigore per 7 giorni. Questa sera a Pola, al Museo Storico e Navale dell'Istria, si terrà un incontro dedicato alla risiera di San Sabba a Trieste, al centro della mostra fotografica a ricordo delle vittime Monito per i vivi, inizio alle 19. L'incontro sarà dedicato alla storia e alla memoria di quello che fu uno dei principali luoghi della repressione nazista nell'Alto Adriatico. La risiera, nata come stabilimento per la lavorazione del riso, fu trasformata dai nazisti in campo di detenzione e deportazione dopo l'occupazione di Trieste nel 1943. Al centro dell'incontro anche il legame con la storia dell'Istria e con le deportazioni della popolazione nei campi di concentramento. Per il resto della giornata cielo sereno poco nuvoloso, vento debole da nord-ovest in rinforzo verso sera. Temperature massime tra 25 e 28 gradi. Grazie per l'ascolto, prossima edizione il giornale radio delle 16:30.

0: Buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola.
1: Con voi Isabel Vidaic e Italo Banco.
0: Le principali notizie del giorno. Aggressione a scuola a Zagabria, proteste e nuove proposte sulla sicurezza. Rifiuti di Gospic, al lavoro il nuovo consiglio scientifico per la bonifica e la sicurezza ambientale.
1: Uljanik Brodogradnja, offerta turca da 12 milioni di euro per il 97% del cantiere di Pola. Da domani aumentano nuovamente i prezzi dei carburanti, benzina e diesel rincarano di 6 centesimi.
0: Pola si illumina con Visualia, torna il Festival delle Luci alla 12ª edizione. Il meteo, per il resto della giornata cielo sereno poco nuvoloso, vento debole da nord-ovest in rinforzo verso sera. Temperature massime tra 25 e 28 gradi.
1: Domani prevalentemente soleggiato con bora moderata e forte. Temperature mattutine tra 11 e 18 gradi, massime diurne sui valori odierni.

0: Le principali notizie del giorno. A Zagabria, dopo la tragica aggressione avvenuta venerdì scorso all'istituto di elettrotecnica, dove un alunno ha ferito con un coltello un compagno e un'addetta alle pulizie, questa mattina si è svolta davanti alla scuola una manifestazione di protesta promossa dall'associazione Genitori per i Bambini. L'associazione ha presentato 3 proposte alle istituzioni.
1: La prima prevede la possibilità per il personale scolastico di controllare gli alunni e i loro effetti personali all'ingresso. La seconda chiede di abbassare da 14 a 12 anni l'età minima per la responsabilità penale dei minori. La terza propone sanzioni più severe per i genitori dei minori responsabili di episodi di violenza. Intanto le 2 vittime restano ricoverate in terapia intensiva in condizioni stabili. L'autore dell'aggressione è in custodia cautelare. Si è riunito oggi per la prima volta a Zagabria il Consiglio per la bonifica dei rifiuti di Gospic, istituito dal governo per fornire una valutazione scientifica delle analisi e dei rapporti sugli effetti dei rifiuti sulla salute e sull'ambiente. Il nuovo organismo riunisce esperti di diverse discipline. L'obiettivo è garantire maggiore trasparenza e aiutare i cittadini a comprendere correttamente i dati disponibili.
0: La scorsa settimana il governo aveva affidato ai cementifici di Valmazinghi e Nascice lo smaltimento urgente dei rifiuti non pericolosi presenti nella discarica abusiva di Gospic. La bonifica riguarderà anche i rifiuti dispersi e quelli interrati. Il Centro Croato per la Ristrutturazione e la Vendita, l'ente statale che gestisce le partecipazioni pubbliche nelle aziende, ha approvato l'offerta della società turca Kuzey Star Shipyard per l'acquisto della quota di maggioranza di Uljanik Brodogradnja, pari a circa il 97% del capitale.
1: La società turca offre 12 milioni e 50 mila euro e si impegna a mantenere l'attività cantieristica a Pola. Essendo un investitore extra Unione Europea, l'operazione dovrà ora essere esaminata dal Ministero delle Finanze. Respinta invece l'offerta della lussemburghese Mira Finance Holding, dai controlli è emerso che la garanzia richiesta non era stata versata. Da domani in Croazia aumentano nuovamente i prezzi dei carburanti. La benzina verde salirà di 6 centesimi fino a un massimo di 1,73 euro al litro, mentre il diesel arriverà a 1,85 euro, sempre con un aumento di 6 centesimi.
0: Aumentano di 6 centesimi anche il diesel agricolo a 1,40 euro al litro e di 5 centesimi il GPL. I nuovi prezzi stabiliti dal governo resteranno in vigore per 7 giorni. Stretta della polizia sulle corse automobilistiche illegali dopo il caos provocato nel fine settimana dai raduni non autorizzati tra Fiume e l'isola di Veglia. Partecipare, organizzare o promuovere gare senza autorizzazione sarà una specifica violazione del codice della strada, punita con multe fino a 2.650 euro, 6 mesi di sospensione della patente e 6 punti negativi.
1: Il provvedimento arriva dopo giorni di disagi e manovre pericolose sulle strade del Quarnero. Secondo la polizia, ai raduni hanno partecipato circa 1.500 veicoli, in gran parte con targa straniera. Contestate complessivamente 365 infrazioni, mentre 43 mezzi sono stati ritirati dalla circolazione e inviati alla revisione tecnica. Danneggiate anche 2 auto della polizia. Sono in corso gli accertamenti per individuare i responsabili.
0: Ridurre lo spreco alimentare nelle scuole è l'obiettivo del progetto presentato dal ministro dell'Agricoltura David Vlahicic, che ha firmato gli accordi con 3 istituti di Zagabria, Daruvar e Abbazia. L'iniziativa partirà a ottobre e prevede interventi nelle mense scolastiche, oltre ad attività di sensibilizzazione rivolte ad alunni, insegnanti e personale.
1: In Croazia ogni anno vengono buttate 482.000 tonnellate di cibo, pari a 125 kg per abitante. Il 54% degli sprechi proviene dal settore commerciale e il 46% dalle famiglie. Il governo ha già investito 3,2 milioni di euro nel sistema delle donazioni e prevede altri 400.000 euro per potenziare le banche alimentari nelle regioni che ne sono ancora prive. Passiamo all'emergenza incendi in Dalmazia. È stato domato il vasto rogo che da giovedì sera ha devastato la zona sud-occidentale dell'isola di Brazza. I vigili del fuoco sono ancora sul posto, dove proseguono le operazioni di presidio e bonifica della vasta area interessata dalle fiamme, circa 4.000 ettari di terreno.
0: Quasi 700 persone sono state evacuate dalla zona e 2 sono rimaste ferite. Si tratta di un'anziana caduta dalla barca durante le operazioni di evacuazione e di un giovane che ha inalato fumo.
1: Esteri, secondo quanto denunciato dal presidente ucraino Zelensky e dall'intelligence di Kiev, la Russia starebbe preparando il dispiegamento di circa 50.000 nuovi soldati nordcoreani al fronte. Si tratterebbe di un rientro in massa delle truppe d'élite inviate da Pyongyang, già impiegate nella regione di Kursk, tra ingenti perdite e ora pronte ad affiancare nuovamente le forze russe sul campo.
0: Le autorità di Kiev hanno lanciato l'allarme ai paesi dell'Unione e della NATO dopo l'attacco russo con droni su una stazione di servizio e un treno a ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia. 206 passeggeri a bordo e nessun ferito. In ambito locale, un giovane cittadino italiano di 27 anni è morto durante un'immersione in apnea nella baia di Ravni, non lontano da Arsia. L'incidente è avvenuto ieri intorno a mezzogiorno. Il giovane era uscito in mare per praticare la pesca subacquea.
1: I sommozzatori della polizia, insieme agli agenti della polizia marittima e aeroportuale di Pola, lo hanno ritrovato senza vita a circa 25 metri di profondità. Su disposizione della procura è stata disposta l'autopsia.
0: A Pola da oggi per lavori è chiusa al traffico in entrambe le direzioni una parte di via della 43esima divisione istriana. Il tratto interessato, lungo circa 400 metri, va dalla rotatoria con via Capodistria fino all'incrocio con piazza della prima brigata istriana all'ingresso della Herculanea.
1: Il traffico viene deviato su percorsi alternativi. Si raccomanda agli automobilisti la massima prudenza e di rispettare la segnaletica provvisoria.
0: Questa sera a Pola, al Museo Storico e Navale dell'Istria, si terrà un incontro dedicato alla risiera di San Sabba a Trieste, al centro della mostra fotografica Ricordo delle Vittime, Monito per i Vivi. Inizio alle 19. L'incontro sarà dedicato alla storia e alla memoria di quello che fu uno dei principali luoghi della repressione nazista nell'Alto Adriatico.
1: La risiera, nata come stabilimento per la lavorazione del riso, fu trasformata dai nazisti in campo di detenzione e deportazione dopo l'occupazione di Trieste nel 1943. Al centro dell'incontro anche il legame con la storia dell'Istria e con le deportazioni della popolazione nei campi di concentramento. A Pola torna Visualia, il Festival delle Luci, giunto alla 12ª edizione. Dal 17 al 19 settembre 16 installazioni luminose saranno distribuite in 23 location della città. Il tema di quest'anno è lo spazio, con artisti provenienti da 12 paesi, tra cui per la prima volta Hong Kong.
0: Ad aprire il festival sarà la parata delle grandi marionette luminose del collettivo spagnolo Sia Majareta. Tra le novità di questa edizione anche una nuova location, l'osservatorio astronomico di Montesaro. La direttrice dell'ente turistico di Pola, Sanya Tsinkopan Korotai.
2: Per le strade di Pola vi aspetteranno 23 opere artistiche distribuite in 16 diverse locazioni. Quest'anno potrete ammirare opere provenienti dal Thailand e da Hong Kong, oltre a numerosi artisti da tutta Europa e naturalmente anche dalla Croazia. Posso dire che siamo orgogliosi del fatto che anno dopo anno il festival realizzi sempre più collaborazioni internazionali come Imagine Peace, un progetto europeo realizzato in collaborazione con Italia, Danimarca, Norvegia, Germania e Ucraina. Da diversi anni Visualia occupa un posto sulla mappa del Festival della Luce più importanti a livello internazionale e intendiamo continuare su questa strada, rafforzando ulteriormente la collaborazione e portando a Pola sempre più artisti e progetti del tutto il mondo.
1: Il settore attività giovanili e sportive dell'Unione Italiana rilancia la premiazione dei migliori sportivi del gruppo nazionale italiano per il periodo 2019-2025. Il progetto vuole valorizzare l'impegno maturato da atleti e operatori sportivi nel mondo CNI. 9 le categorie disponibili, tra cui alunni delle elementari, medie superiori, juniores, master, premio lealtà e sportivi con abilità diverse.
0: Le comunità degli italiani e le scuole sono invitate a proporre i propri candidati compilando il modulo scaricabile dal sito dell'Unione Italiana. Il termine ultimo di adesione è il 7 ottobre. I vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia prevista entro la fine dell'anno.

0: Il meteo, domani cielo in prevalenza sereno con bora moderata e forte. Temperature mattutine tra 11 e 18 gradi, massime del giorno tra 25 e 28.
1: Grazie per essere stati con noi. Da Isabel Vidaici, Italo Banco, l'augurio di un buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.

Il giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive.

vespe. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Pa. Prigionieri da scappa fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge.